0: vecchia ci sposa.
1: Appellerò al consiglio reale.
2: Attica mia, sta zitta.

0: Non so pronostico ma si stima quale destino questo. Allora io mi sento al cittino. Vedi questa meteora,
1: la vedo,
0: e già si colga rosso. Zio mio,
1: pronostico di foca.

fingerti felice, ancor vi resta molto di che temer. Potria l'inganno esser scoperto, al paragon potrebbe Megacle soggiacer. So ch'altre volte fu vincitor, ma un impensato evento so che talor confonde il vile e il forte, né

voce in voce tanto se stese il maligno rumore che il re l'intese. Se ne sdegnò, sgridò nel figlio, a lui vietò di più vedermi. A me si impone che a straniero consorte porga la destra. Io l'ho ricusa, ignoro.

0: Megacle, oh nome, di quale Megacle parti?
1: Era lo sposo questi che il re mi destinò.
0: Dove adunque piace?
1: Sai la patria?

0: se ti dicessi tutti quei che a pugnar per te vengono a gara, è un rito di Megara, vecchio arco di Sparta, Ati di Tebe, Erido di Corinto e fin di Creta Licida venne.
1: Chi?
0: Licida, il figlio del re cretense.

vivo, non è per la mia fronte un insolito freddo. Io più sicuro mai di vincer non fui. Anelo, anzi mi sembra d'essere già nel decore. Gli emuli al fianco mi sento già.

0: sì, ascolta. Intorno c'ho i pazienti.
1: Il vincitor si chiede.
0: Tutto dirò. Già impazienti intorno le turbe.

0: chiedi, non lo ravvisi al volto di polve asperso, all'onorate stille che gli riga la fronte, a quelle foglie che son di chi trionfa l'ornamento primiero.
1: Ma che dicesti al candro?
2: Io dissi il vero.
0: Non più dubbiezze, ecco il consorte.
1: Parlar vorrei, ma...
0: Intendo, intempestiva la presenza mia.

volta. Esame, tu non mi intendi. Intendo ben io la tua perfidia, i nuovi amori, il frutto di tue tutte risenti.

0: dovresti sapere che al debil sesso del più forte morir non è permesso.
1: Ma al morir non si vieta per lo sposo d'una sposa.
0: Che perciò sei tu forse

0: fanciulla minta, dov'è? Che ne facesti?
1: Hai presente, signor? Ligida è quello.

Texas, ascolti dunque il pubblico voto. A pro del reo non prego, non comando e non consiglio.